0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima
1: volta. Ho visto

Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la quasi morta.
2: Ho visto

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: 라디오 아스거리.
1: 왼토 vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima
1: ho visto

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io so

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tensione sui migranti in Europa, sullo sfondo della lite Italia-Spagna, su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Intanto la premier Meloni e l'omologa danese Mette Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulla società. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha parlato con l'inviato speciale statunitense per la pace Kushner la scorsa settimana e si è impegnato a dare una possibilità al piano in 15 punti di Trump per Gaza. Lo riporta il sito Axios citando un funzionario statunitense. In precedenza Netanyahu aveva respinto il piano di Trump per il disarmo di Hamas durante una riunione di gabinetto che si è svolta domenica. Ucraina è salito ad almeno 14 feriti il bilancio della notte di raid russi su Sumi, dove le forze di Mosca hanno sganciato 5 bombe a guida laser. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa nel Tatarstan, lo riportano i media locali. E proprio ieri all'Angelus Papa Leone ha nuovamente chiesto un appello perché le parti in lotta trovino il dialogo e rientrino in una situazione di pace.
2: Di fronte a tanto dolore rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: È lutto nel mondo dello sport, è morto a 86 anni Livio Berruti, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960, lo chiamavano l'angelo per come volava in gara e in effetti quando vinse in 200 metri nel 1960 colombe in gruppo si alzarono dalla pista a sottolineare il miracolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque. Perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La questione migranti torna in primo piano nel dibattito politico europeo. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui dichiarano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, non c'è tregua per Gaza. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Così annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Ed ora in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro la regione del Tatarstan nella Russia centrale ha ucciso almeno 12 persone in uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Lanci incrociati anche da parte della Russia di missili e droni raggiunta Kiev e a Sumy ci sono almeno 14 feriti. Tragedia in mare a Lampedusa, un giovane regista, 29enne, Caltanissetta, Cristiano Degnani Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione nelle acque di Punta Sottile. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando reato di omicidio nautico. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Una scossa di magnitudo 3 è stata registrata alle 2:27 della notte nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Napoli, l'evento si è verificato ad una profondità di circa 4 km. Non ci sono danni a persone o a edifici. E poi chiudiamo con la morte di Livio Berruti, 86 anni, vinse l'oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Sento parlare agli angoli di questa casa ed ogni istante.

sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose non le faccio mai.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, Franco Russi al microfono, buongiorno. La Premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare le domande di asilo. Medio Oriente, Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, lo ha annunciato Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto dal presidente Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcun stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, ha avvertito il premier. Intanto l'esercito yemenita ha riferito che 7 persone, tra cui 4 soldati e 3 civili, sono rimasti uccisi e altre 30 ferite in un attacco dei ribelli Houthi contro la città portuale di Al-Moka sul Mar Rosso. Ed ora la guerra in Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Nizhnikamsk nella Russia occidentale, 39 i feriti. Nel frattempo le autorità ucraine annunciano la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. La cronaca, i carabinieri del NAS a Modica in provincia di Ragusa e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone, 2 destinatari della misura cautelare sono sottoposti ad arresti domiciliari, 5 alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di aver concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale, lo riferisce Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea in partnership con l'Agenzia Spaziale Europea. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascolti.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Yeah!

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa in cui affermano di non accettare un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Entrambe richiedono di realizzare centri di rimpatrio per i migranti in paesi terzi. Intanto Berlino riapre le espulsioni verso l'Italia. Golfo Persico, Hormuz rimane chiuso. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington dovrebbe pagare anche i danni di guerra. Gaza, Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli Stati Uniti, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto, non ci sarà alcun stato palestinese. Russia, Ucraina, 12 persone sono rimaste uccise in un attacco di droni lanciato dall'Ucraina contro la città di Dnipropetrovsk nella Russia occidentale, lo ha riferito l'agenzia di stampa RIA, aggiungendo che 39 persone sono rimaste ferite. Le autorità ucraine hanno annunciato la morte di 5 persone in un raid aereo russo nella regione di Kharkiv. L'Europa occidentale ha rilevato il periodo giugno-luglio più caldo mai osservato e luglio ha registrato la terza, la quarta ondata di caldo da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Lo rende noto Copernicus, il programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione europea. I carabinieri del NAS a Modica, nel Ragusano e a Catania hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 persone. I 2 destinatari sono agli arresti domiciliari, 5 sottoposti alla misura interdittiva del divieto temporaneo di svolgere attività lavorative. Sono accusati di avere concorso nei reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Infine, 20.000 tonnellate di prodotti energetici sono stati sequestrati e 265 persone denunciate negli ultimi 5 mesi dalla Guardia di Finanza, che nel quadro delle tensioni sui mercati energetici internazionali ha intensificato, anche in collaborazione con il Garante per la sorveglianza prezzi, l'azione di vigilanza nel settore dei carburanti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli.
3: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
4: Ho visto

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo di lavoro ospitando Gianni Lanciotti, operaio e rappresentante sindacale che è occupato all'interno dello stabilimento di Comunanza da 34 anni. Con lui abbiamo ripercorso qual è stato il suo iter lavorativo ancora all'interno dello stabilimento e da lui ci siamo fatti raccontare come sono stati i giorni dell'inizio. Com'è andata, Gianni? Raccontaci qual è stato il tuo ingresso all'interno della fabbrica Beko di Comunanza.
2: Allora, io lavoro presso lo stabilimento di Comunanza dal 5 novembre del 1992 e abito a Marina di Altirona. Adesso lo stabilimento, purtroppo, dopo che si è un po' ridimensionato, lavora in un unico turno giornaliero che è dalle 7:30 alle 16.
1: Tu abiti a Marina di Altidona e ogni giorno per 34 anni hai percorso 80 chilometri per andare e tornare dal lavoro. Quando sei entrato in fabbrica in quel lontano 1992, come ci raccontavi, quanti dipendenti eravate ed oggi invece quanti siete e come è cambiata l'economia dell'azienda Beko?
2: Ti posso dire soltanto che siamo arrivati ad un massimo di 750 con un periodo anche di somministrati, come li vengono definiti oggi, comunque lavoratori, diciamo, interinali, anche un massimo di 900 e qualcosa. Oggi siamo poco più di 200.
1: Quindi, insomma, c'è stata una bella sforbiciata in questi 34 anni. Di cosa ti sei occupato e di cosa ti occupi oggi? Com'è cambiata la tua mansione? Cosa facevi prima e cosa fai invece oggi? Se è cambiato?
2: Allora, l'organizzazione del lavoro ovviamente ha avuto delle modifiche in tutti questi anni, però essendo un lavoro, diciamo, di manifattura, poi un prodotto, diciamo, abbastanza standardizzato, perché noi facciamo lavatrice e lavasciuga, lo ricordo per chi non lo sapesse, e diciamo che fondamentalmente non è che sia cambiato tantissimo, sono cambiati un po' i metodi, un po' le dinamiche del lavoro stesso, ma si tratta comunque di lavori di catena di montaggio piuttosto ripetitivi. Io sono entrato, va bene, con la qualifica così di operaio semplicemente, e poi l'azienda mi aveva anche proposto di fare, diciamo, tipo carriera, no? Di responsabile, però io non ho mai aderito, perché diciamo che in quel periodo, in quella fase della mia vita, non avevo così, diciamo, ambizioni anche di crescita professionale, o forse inizialmente pensavo addirittura di cambiare lavoro, ecco. Adesso onestamente sono passati talmente tanti anni che è anche difficile, però più o meno diciamo che è questa la situazione. Poi dal 2000, poco dopo il 2000, ho iniziato a interessarmi di sindacato, quindi mi sono candidato come RSU interno allo stabilimento e da lì ho sempre ricoperto questo ruolo anche di rappresentante dei lavoratori, che mi è piaciuto e continua ancora oggi a piacermi, nonostante, insomma, l'età, insomma, sia abbastanza in là.
1: Quindi il tuo ruolo è cambiato con mansioni e responsabilità anche diverse, perché visto che sei nel mondo del sindacato ti occupi anche della tutela e del lavoro di altri tuoi colleghi. Hai detto: per un attimo ho pensato di cambiare lavoro, poi in realtà perché non l'hai fatto?
2: Ma perché probabilmente in quel periodo le opportunità che, diciamo, magari si erano palesate non avevano quelle garanzie e quelle sicurezze che comunque questo lavoro, al di là di tutto, comunque mi ha dato, perché in questa fabbrica dal 93 ci lavora anche mia moglie, e quindi da lì noi abbiamo iniziato a costruire anche un percorso familiare, e ovviamente dove il lavoro è centrale, quindi la possibilità di acquistare una casa. Poi abbiamo avuto una figlia che oggi ha 27 anni, che ci ha permesso comunque questo lavoro di farla studiare, laureare, e oggi già lavora e fa tutto il suo percorso. Quindi poi, quando tu hai, diciamo, fra virgolette, determinate garanzie, è chiaro che diventa difficile poi cambiare.
1: 34 anni nello stabilimento Beko di Comunanza come operaio, che rapporto hai con il lavoro? Cosa rappresenta per te?
2: Ma sicuramente è stato ed è ancora molto, molto importante, perché comunque, come ti dicevo prima, non mi ha consentito di fare delle piccole grandi cose, comunque, che chi vive di lavoro, insomma, sa che cosa significa, ecco. Quindi è sempre un lavoro che ho rispettato con grande dignità. Ripeto, il lavoro per me è una questione non solo, diciamo, economica, non solo che ti può permettere di fare qualcosa a livello economico, ma rappresenta anche la dignità, rappresenta anche il sentirsi parte attiva di una società, quindi il lavoro è una cosa importantissima.
1: Tu hai parlato di dignità del lavoro e di essere parte di una società. Sono tanti i momenti di difficoltà che lo stabilimento Beko ha attraversato. Qual è stato quello più complicato, secondo te, quello più difficile da affrontare e superare?
2: Lo stabilimento è stato sempre di proprietà della famiglia Merloni, di Vittorio Merloni, e a suo tempo, quando io sono entrato, si chiamava Merloni Elettrocomerci, poi è diventata Indesit Company, quindi si è data una dimensione un po' più internazionale, e poi i problemi sono iniziati quando, diciamo, la famiglia, per motivi, diciamo, il cui fondatore alla fine è anche deceduto, i figli non hanno voluto comunque dare una continuità a questa azienda che il padre aveva praticamente fondato. E sono arrivati gli americani della Whirlpool, ma sicuramente il momento più complicato è stato quello del novembre 2024, quando i turchi della Beko, che nel frattempo erano super entrati a Whirlpool, hanno annunciato di voler chiudere lo stabilimento. Quindi quello lì è stato di sicuro il momento più difficile, perché abbiamo veramente rischiato di avere la fabbrica chiusa di a poco.
1: Che sentimenti hai provato, Gianni, appunto, quando è arrivata questa notizia, no? Non tanto di ridimensionamento, ma proprio di chiusura, una doccia fredda deve essere stata.
2: Beh, il sentimento è stato un sentimento di grande amarezza. Considera che io ero presente proprio al ministero dove lo hanno annunciato, lì all'interno, diciamo, di un discorso di gruppo che coinvolgeva anche altri stabilimenti italiani. Sentir dire che noi e Siena, diciamo, di lì a poco avremmo dismesso le produzioni, si può facilmente immaginare. Comunque mi sono sentito improvvisamente come mancare la terra sotto i piedi, perché comunque erano comunque passati oltre 30 anni della tua vita, ma anche di tanti altri colleghi. Quello comunque è un sito che ha raccoglie ancora persone che vengono da due o tre province marchigiane, quindi da Ascoli, da Fermo e da Macerata. Abbiamo tantissimi dubbi sul presente e sul futuro, però comunque abbiamo un accordo che ci garantisce fino a tutto il 2027.
1: Senti, tornando invece a quello che è esattamente il tuo ruolo, quanto incide la ripetitività e la pressione dei tempi di lavoro sulla percezione del tuo valore, no? Visto che abbiamo parlato di una catena di montaggio, di turni.
2: Allora, il lavoro di per sé non è che ti può aprire molto alla crescita, perché, ripeto, ti costruisce una lavatrice. E praticamente la catena di montaggio è strutturata in maniera sequenziale, dove il lavoratore precedente mette dei pezzi, il lavoratore successivo ne mette degli altri e così via. Però poi a me ha consentito di fare molte altre cose, perché, ripeto, essendomi occupato di sindacato, anche l'azienda stessa, ho fatto anche il rappresentante per la sicurezza negli anni, quindi corsi di formazione.
1: Ti sei sentito più coinvolto, no? Invece volevo chiederti se hai mai percepito la sensazione di essere considerato un po' come un ingranaggio di tutta la macchina organizzativa, o a scapito, no, di essere visto come una persona che comunque stava lavorando.
2: Fino a quando noi siamo stati, tra virgolette, di proprietà della famiglia Merloni, o comunque con il cervello italiano, addirittura marchigiano, fabrianese, forse c'era un po' più la sensazione di lavorare in una famiglia allargata, seppur grande, ma una famiglia allargata. Nel momento in cui sono arrivati gli americani prima di Whirlpool e oggi i turchi di Beko, questa sensazione di essere considerato soltanto un numero o soltanto un numero di matricola, sicuramente, diciamo, è una sensazione che è un po' più realistica.
1: Senti, qual è il senso profondo del lavorare in fabbrica oggi, da una persona che ha vissuto anche tanti cambiamenti in questi 34 anni?
2: Certi tipi di lavori, la manifattura, adesso magari mi allargo a un discorso più generale, però io credo che un paese come l'Italia, che ancora oggi, nonostante tutte le difficoltà, è il secondo paese manufatturiero d'Europa dopo la Germania, credo che sia dovere di tutti quanti, a partire dalla politica che ci governa, sia dovere di tutti di non farlo scomparire, e quindi quel lavoro ha comunque un valore, secondo me, essenziale per il singolo ma anche per la collettività.
1: Questo è molto bello, insomma, quello che hai detto. Parliamo invece delle nuove tecnologie, no? I robot, l'intelligenza artificiale. Secondo te sono un'opportunità per alleggerire alcune mansioni o il lavoro, o senti tutto questo cambiamento, questa novità, come una minaccia per la tua professionalità e anche l'occupazione?
2: Entrambe le cose, perché ogni cambiamento, quindi nel senso, a mio parere, sia una minaccia che un'opportunità. E non è un voler, diciamo, buttare la palla in calcio d'angolo per non rispondere, ma è proprio quello che penso, nel senso che le novità sono, secondo me, necessarie in ogni settore della vita, però queste novità portano anche degli scompensi. La capacità di chi, diciamo, affronta questi cambiamenti è quella di cercare di fare o comunque meno danni possibili, quindi possibilmente attraverso anche un dialogo aperto e costruttivo tra le controparti, ecco.
1: In base a quella che è stata la tua esperienza, consiglieresti questo lavoro, questo percorso lavorativo ai giovani che stanno ascoltando?
2: Ma guarda, io siccome oggi tendenzialmente i giovani sono poco portati ai lavori pratici, ai lavori della manifattura, e questo secondo me lo si riscontra anche quotidianamente nelle città, nei piccoli paesi. Oggi se devi avere un idraulico, se devi avere un falegname, se devi avere queste professionalità, è molto difficile reperirle. E secondo me non è nemmeno giusto indirizzare i propri figli per forza verso lo studio, perché secondo me lo studio è giusto che sia una possibilità che debbano avere tutti, ci mancherebbe, è lungi da me pensarla in maniera contraria, però secondo me lo studio, se uno ha un figlio e vede che non è per lo studio, perché ognuno di noi ha determinate caratteristiche, determinati o un'indole particolare, io oggi indirizzerei un giovane su un lavoro di ordine pratico, quindi perché no anche in fabbrica.
1: Io ringrazio Gianni Lanciotti per essere stato nostro ospite, aver condiviso con noi i ricordi e quelle che sono le emozioni legate al suo lavoro di operaio all'interno della Beko di Comunanza per oltre 34 anni. Grazie per averci seguito. In chiusura vi ricordo che questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: No ad immigrazione incontrollata, la premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen condividono sui social un messaggio congiunto per l'Europa. Non accettano un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Hormuz chiuso, Trump dice è una partita a scacchi. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Gaza, Netanyahu non ritira l'esercito. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny-Kamansk, nella Russia occidentale, 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Daniele Caruso alla console, dalla redazione di Inblu 2000. Come avete sentito, c'è stato un messaggio congiunto da parte della premier Meloni e dell'omologa danese Frederiksen sui social, in cui si dice no all'immigrazione incontrollata. Marino Galdiero.
2: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: E secondo i servizi è probabile un nuovo assalto di migranti a Ceuta, segnalato anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Da inizio anno invece quasi 17.000 migranti sbarcati in Italia, nello stesso periodo secondo l'OIM i migranti morti nel Mediterraneo sono quasi 14.000. Fausto Nicastro.
3: Le probabilità di una nuova pressione di massa di migranti alla frontiera di Ceuta entro Ferragosto è altamente probabile. È l'allarme lanciato dai servizi segreti spagnoli, che segnalano anche il pericolo di infiltrazioni terroristiche. Un timore raccolto dal governo italiano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani infatti ha detto che mantenere la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna è una precauzione necessaria fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra quanti cercano una via di salvezza da guerra e povertà aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di Golfo Persico e Medio Oriente. Mentre secondo fonti giornalistiche Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto, si allontana invece una soluzione per la striscia di Gaza. Chiara Placenti.
4: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi i negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra purché lo stretto riapra, ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E allora veniamo alla guerra in Ucraina, scambio reciproco di raid e di lanci di missili sulle città, 11 morti nella città russa di Nizhny Kamchatka nella Russia occidentale, 5 invece le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv. Ce ne parla Cristiana Caricato.
5: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A fare le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave su subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Leone è tornato a invocare la pace per i paesi in guerra, soprattutto per Ucraina e Russia. Ascoltiamolo.
6: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: Non fa eccezione il meteo nei giorni estivi per eccellenza. In questa metà agosto si sta rinforzando ulteriormente l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa del Sud e l'Italia. Antonella Mazzaterue.
7: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandi. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorno in Sicilia è l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Chiese e massoneria nel servizio di David Murgia. Vediamo i motivi per cui chi è iscritto ad una loggia non può ricevere un funerale cattolico. Sentiamo.
8: Non ci può essere nessun funerale cattolico per chi aderisce alla massoneria, in quanto scomunicato infatti non può ricevere le esequie ecclesiastiche. Due fatti di cronaca. Il primo a Roma, e precisamente nella Chiesa degli Artisti. Qui si doveva celebrare il funerale di un musicista che poi si scopre essere iscritto al GOI, Grande Oriente d'Italia. Accertata la notizia, il vicariato ha informato il celebrante, il vescovo Monsignor Antonio Stiglianò, che per questo defunto è impossibile celebrare le esequie in chiesa, ma è possibile solo eseguire una breve preghiera. Così, al posto della funzione funebre è stato consentito soltanto un momento di raccoglimento e preghiera. Ci spostiamo a Sanremo. Qui erano già state fissate le esequie per un maestro venerabile di un'altra loggia massonica. Il vescovo di Sanremo Ventimiglia ha deciso in questo caso di stoppare la funzione religiosa. L'incompatibilità tra l'adesione alle logge massoniche e la fede cattolica è stata recentemente ribadita nel 2023 da parte del Dicastero della Dottrina della Fede. Davide Murcia, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso alla regia, un augurio di buon proseguimento di giornata.
9: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli. No.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La premier Meloni e la premier danese Frederiksen in un messaggio comune affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto resta la stretta della Germania sui migranti dopo la crisi di Ceuta. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, dice il governo tedesco. Il Viminale replica: nessun dubbio da riprendere. In Medio Oriente, secondo fonti giornalistiche, Donald Trump sarebbe pronto a chiudere la guerra con l'Iran anche senza l'accordo sul nucleare, qualora Hormuz fosse riaperto e si allontana una soluzione per Gaza.
2: Secondo il Wall Street Journal, Trump, che definisce una partita a scacchi negoziati con Teheran, non avrebbe problemi a dichiarare vinta e conclusa la guerra, purché lo stretto riapra. Ma Teheran ribadisce che gli Stati Uniti devono accettare che d'ora in poi lo stretto sarà gestito dalla Repubblica Islamica e dall'Oman. Non solo, Washington deve anche pagare i danni di guerra. In realtà, sulla posizione ufficiale ci sarebbero importanti divisioni all'interno della leadership iraniana, tra chi, fazione guidata dal presidente Pezeshkian, teme il collasso economico del paese e chi, appoggiando il comandante De Pasdaran Vahidi, si oppone a qualsiasi concessione agli Stati Uniti. Ma anche il nodo Gaza non sembra vicino ad una soluzione. Netanyahu ha bocciato il piano in 15 punti annunciato dagli USA, dichiarando che non intende ritirare l'esercito dalla striscia fino a quando Hamas non sarà completamente disarmato. Finché sarò primo ministro, ha detto ancora, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Parole liquidate da Washington come esigenze elettorali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Dnipro-Marsk, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Torniamo in Italia. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato nell'ottobre dello scorso anno davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, l'ex editore e imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato. Gli viene contestato il metodo mafioso. A giugno e luglio mai così alte le temperature nell'Europa occidentale, afferma il programma europeo sul clima Copernicus. E sarà ancora afa sull'Italia, oggi 19 città da bollino rosso. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo picco delle temperature. Intanto l'Etna non dà tregua, in corso colate di lave ed emissioni di cenere a Catania. Stop fino alle 17 ai voli aerei in arrivo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo di lavoro, ospitando Gianni Lanciotti, operaio e rappresentante sindacale che è occupato all'interno dello stabilimento di Comunanza da 34 anni. Con lui abbiamo ripercorso qual è stato il suo iter lavorativo ancora all'interno dello stabilimento e da lui ci siamo fatti raccontare come sono stati i giorni dell'inizio. Com'è andata, Gianni? Raccontaci qual è stato il tuo ingresso all'interno della fabbrica Beko di Comunanza.
2: Allora, io lavoro presso lo stabilimento di Comunanza dal 5 novembre del 1992 e abito a Marina di Altirona. Adesso lo stabilimento, purtroppo, dopo che si è un po' ridimensionato, lavora in un unico turno giornaliero che è dalle 7:30 alle 16.
1: Tu abiti a Marina di Altidona e ogni giorno per 34 anni hai percorso 80 chilometri per andare e tornare dal lavoro. Quando sei entrato in fabbrica in quel lontano 1992, come ci raccontavi, quanti dipendenti eravate ed oggi invece quanti siete? Come è cambiata l'economia dell'azienda Beko?
2: Ti posso dire soltanto che siamo arrivati ad un massimo di 750 con un periodo anche di somministrati, come li vengono definiti oggi, comunque lavoratori diciamo interinali, anche un massimo di 900 e qualcosa. Oggi siamo poco più di 200.
1: Quindi insomma c'è stata una bella sforbiciata in questi 34 anni. Di cosa ti sei occupato e di cosa ti occupi oggi? Com'è cambiata la tua mansione? Cosa facevi prima e cosa fai invece oggi? Si è cambiato?
2: Allora, l'organizzazione del lavoro ovviamente ha avuto delle modifiche in tutti questi anni, però essendo un lavoro diciamo di manifattura, poi un prodotto diciamo abbastanza standardizzato, perché noi facciamo lavatrice e lavasciuga, lo ricordo per chi non lo sapesse, e diciamo che fondamentalmente non è che sia cambiato tantissimo, sono cambiati un po' i metodi, un po' le dinamiche del lavoro stesso, ma si tratta comunque di lavori di catena di montaggio piuttosto ripetitivi. Io sono entrato, va bene, con la qualifica così di operaio semplicemente, e poi l'azienda mi aveva anche proposto di fare diciamo tipo carriera, no, di responsabile, però io non ho mai aderito, perché diciamo che in quel periodo, in quella fase della mia vita, non avevo così diciamo ambizioni anche di crescita professionale, o forse inizialmente pensavo addirittura di cambiare lavoro, ecco. Adesso onestamente sono passati talmente tanti anni che è anche difficile, però più o meno diciamo che è questa la situazione. Poi dal 2000, poco dopo il 2000, ho iniziato a interessarmi di sindacato, quindi mi sono candidato come RSU interno allo stabilimento e da lì ho sempre ricoperto questo ruolo anche di rappresentante dei lavoratori, che mi è piaciuto e continua ancora oggi a piacermi, nonostante insomma l'età insomma sia abbastanza in là.
1: Quindi il tuo ruolo è cambiato con mansioni e responsabilità anche diverse, perché visto che sei nel mondo del sindacato ti occupi anche della tutela e del lavoro di altri tuoi colleghi. Hai detto per un attimo ho pensato di cambiare lavoro, poi in realtà perché non l'hai fatto?
2: Ma perché probabilmente in quel periodo le opportunità che diciamo magari si erano palesate non avevano quelle garanzie e quelle sicurezze che comunque questo lavoro, al di là di tutto, comunque mi ha dato, perché in questa fabbrica dal 93 ci lavora anche mia moglie e quindi da lì noi abbiamo iniziato a costruire anche un percorso familiare, e ovviamente dove il lavoro è centrale, quindi la possibilità di acquistare una casa. Poi abbiamo avuto una figlia che oggi ha 27 anni e che ci ha permesso comunque questo lavoro di farla studiare, laureare, e oggi già lavora e fa tutto il suo percorso. Quindi poi quando tu hai diciamo fra virgolette determinate garanzie, è chiaro che diventa difficile poi cambiare.
1: 34 anni nello stabilimento Beko di Comunanza come operaio, che rapporto hai con il lavoro? Cosa rappresenta per te?
2: Ma sicuramente è stato ed è ancora molto, molto importante, perché comunque, come ti dicevo prima, non mi ha consentito di fare delle piccole grandi cose comunque che chi vive di lavoro insomma sa che cosa significa, ecco. Quindi è sempre un lavoro che ho rispettato con grande dignità, ripeto, il lavoro per me è una questione non solo, diciamo, economica, non solo che si può permettere di fare qualcosa a livello economico, ma rappresenta anche la dignità, rappresenta anche il sentirsi parte attiva di una società, quindi il lavoro è una cosa importantissima.
1: Tu hai parlato di dignità del lavoro e di essere parte di una società. Sono tanti i momenti di difficoltà che lo stabilimento Beko ha attraversato. Qual è stato quello più complicato, secondo te, quello più difficile da affrontare e superare?
2: Lo stabilimento è stato sempre di proprietà della famiglia Merloni, di Vittorio Merloni, e a suo tempo, quando io sono entrato, si chiamava Merloni Eletta Commerci, che poi è diventata Indesit Company, quindi si è data una dimensione un po' più internazionale, e poi i problemi sono iniziati quando, diciamo, la famiglia, per motivi, diciamo, il cui fondatore alla fine è anche deceduto, i figli non hanno voluto comunque dare una continuità a questa azienda che il padre aveva praticamente fondato. E sono arrivati gli americani della Whirlpool, ma sicuramente il momento più complicato è stato quello del novembre 2024, quando i turchi della Beko, che nel frattempo erano super entrati a Whirlpool, hanno annunciato di voler chiudere lo stabilimento. Quindi quello lì è stato di sicuro il momento più difficile, perché abbiamo veramente rischiato di avere la fabbrica chiusa di a poco.
1: Che sentimenti hai provato, Gianni, appunto, quando è arrivata questa notizia, no? Non tanto di ridimensionamento, ma proprio di chiusura, una doccia fredda deve essere stata.
2: Beh, il sentimento è stato un sentimento di grande amarezza. Considera che io ero presente proprio al ministero dove lo hanno annunciato, lì all'interno, diciamo, di un discorso di gruppo che coinvolgeva anche altri stabilimenti italiani. Sentir dire che noi e Siena, diciamo, di lì a poco avremmo dismesso le produzioni, si può facilmente immaginare. Comunque mi sono sentito improvvisamente come mancare la terra sotto i piedi, perché comunque erano comunque passati oltre 30 anni della tua vita, ma anche di tanti altri colleghi. Quello comunque è un sito che ha raccolto e raccoglie ancora persone che vengono da due o tre province marchigiane, quindi da Ascoli, da Fermo e da Macerata. Abbiamo tantissimi dubbi sul presente e sul futuro, però comunque abbiamo un accordo che ci garantisce fino a tutto il 2027.
1: Senti, tornando invece a quello che è esattamente il tuo ruolo, quanto incide la ripetitività e la pressione dei tempi di lavoro sulla percezione del tuo valore, no? Visto che abbiamo parlato di una catena di montaggio, di turni.
2: Allora, il lavoro di per sé non è che ti può aprire molto alla crescita, perché, ripeto, ti costruisce una lavatrice. E praticamente la catena di montaggio è strutturata in maniera sequenziale, dove il lavoratore precedente mette dei pezzi, il lavoratore successivo ne mette degli altri e così via. Però poi a me ha consentito di fare molte altre cose, perché, ripeto, essendomi occupato di sindacato, anche l'azienda stessa, ho fatto anche il rappresentante per la sicurezza negli anni, quindi corsi di formazione.
1: Ti sei sentito più coinvolto, no? Invece volevo chiederti se hai mai percepito la sensazione di essere considerato un po' come un ingranaggio di tutta la macchina organizzativa, o a scapito, no, di essere visto come una persona che comunque stava lavorando.
2: Fino a quando noi siamo stati, tra virgolette, di proprietà della famiglia Merloni, o comunque con il cervello italiano, addirittura marchigiano, fabrianese, forse c'era un po' più la sensazione di lavorare in una famiglia allargata, seppur grande, ma una famiglia allargata. Nel momento in cui sono arrivati gli americani prima di Whirlpool e oggi i turchi di Beko, questa sensazione di essere considerato soltanto un numero o soltanto un numero di matricola, sicuramente, diciamo, è una sensazione che è un po' più realistica.
1: Senti, qual è il senso profondo del lavorare in fabbrica oggi, da una persona che ha vissuto anche tanti cambiamenti in questi 34 anni?
2: Certi tipi di lavori, la manifattura, adesso magari mi allargo a un discorso più generale, però io credo che un paese come l'Italia, che ancora oggi, nonostante tutte le difficoltà, è il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, credo che sia dovere di tutti quanti, a partire dalla politica che ci governa, sia dovere di tutti di non farlo scomparire, e quindi quel lavoro ha comunque un valore, secondo me, essenziale per il singolo ma anche per la collettività.
1: Questo è molto bello, insomma, quello che hai detto. Parliamo invece delle nuove tecnologie, no? I robot, l'intelligenza artificiale. Secondo te sono un'opportunità per alleggerire alcune mansioni o il lavoro, o senti tutto questo cambiamento, questa novità, come una minaccia per la tua professionalità e anche l'occupazione?
2: Entrambe le cose, perché ogni cambiamento, quindi nel senso, a mio parere, sia una minaccia che un'opportunità. E non è un voler, diciamo, buttare la palla in calcio d'angolo per non rispondere, ma è proprio quello che penso, nel senso che le novità sono, secondo me, necessarie in ogni settore della vita, però queste novità portano anche degli scompensi. La capacità di chi, diciamo, affronta questi cambiamenti è quella di cercare di fare o comunque meno danni possibili, quindi possibilmente attraverso anche un dialogo aperto e costruttivo tra le controparti, ecco.
1: In base a quella che è stata la tua esperienza, consiglieresti questo lavoro, questo percorso lavorativo ai giovani che stanno ascoltando?
2: Ma guarda, io siccome oggi tendenzialmente i giovani sono poco portati ai lavori pratici, ai lavori della manifattura, e questo secondo me lo si riscontra anche quotidianamente nelle città, nei piccoli paesi. Oggi se devi avere un idraulico, se devi avere un falegname, se devi avere queste professionalità, è molto difficile reperirle. E secondo me non è nemmeno giusto indirizzare i propri figli per forza verso lo studio, perché secondo me lo studio è giusto che sia una possibilità che debbano avere tutti, ci mancherebbe, è lungi da me pensarla in maniera contraria, però secondo me lo studio, se uno ha un figlio e vede che non è per lo studio, perché ognuno di noi ha determinate caratteristiche, determinati o un'indole in particolare, io oggi indirizzerei un giovane su un lavoro di ordine pratico, quindi perché no anche in fabbrica.
1: Io ringrazio Gianni Lanciotti per essere stato nostro ospite, aver condiviso con noi i ricordi e quelle che sono le emozioni legate al suo lavoro di operaio all'interno della Beko di Comunanza per oltre 34 anni. Grazie per averci seguito. In chiusura vi ricordo che questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Questa è Radio Ascoli. Yeah!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato. A lui si contesta anche il metodo mafioso. Chiesto l'arresto anche per l'intermediario Tavares, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. No all'immigrazione incontrollata. La premier Meloni e l'omologa danese Frederiksen hanno condiviso sui social un messaggio congiunto per l'Europa.
2: L'uso dei migranti in vista delle elezioni politiche è all'ordine del giorno. Il cancelliere tedesco Merz, sotto la pressione dell'ascesa della destra, ha deciso di fare un passo indietro sull'accoglienza, annunciando il ripristino dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso l'Italia, come confermato dal ministro dell'interno tedesco. Dal Viminale però si precisa che non c'è nessun dublinante da riprendere dalla Germania e in ogni caso bisognerà prendere in considerazione una compensazione a causa dei migranti sbarcati in Italia con ONG che battono bandiera tedesca. Dublinanti fa riferimento al trattato sottoscritto nella capitale irlandese, secondo cui l'esame delle richieste d'asilo deve essere svolto lì dove il migrante irregolare sia entrato. Intanto il primo ministro Meloni e la premier socialdemocratica danese Frederiksen, insieme su Instagram, inviano un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: In Ucraina, massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan, 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Droni ucraini hanno preso di mira siti industriali e civili della città di Nizhny-Mekmask, che ospita raffinerie di petrolio, un importante impianto petrolchimico russo. Mosca esclude la fine della guerra e critica gli Stati Uniti per la fornitura di armi a Kiev. Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine della regione, lo ha detto Ali Nizard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto, a Trump basterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E superi 50 euro al megawattora il gas nucleare, il gas naturale sulla piazza di Amsterdam, sulla scia del blocco delle navi nello stretto di Hormuz. La soglia dei 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, così ricordo del presidente della Repubblica Mattarella per la scomparsa 87 anni di Livio Berruti. Oro nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Berruti, per la morte di Berruti, oggi bandiera a mezz'asta nella sede del CONI. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Radio Ascoli.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima volta.
3: Ho visto

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina-Russia, scambio reciproco di colpi sulle città. 11 morti nella città russa di Nizhny-Mask, nella Russia occidentale. 5 le persone morte in un raid russo nella regione di Kharkiv.
2: Una notte di alta tensione tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con missili e droni, mentre Mosca tornava a bombardare Odessa e Sumy, uccidendo 5 persone solo nella regione di Kharkiv. Kiev conduceva una vasta offensiva aerea sul territorio russo, spingendosi fino alla regione del Tatarstan, dove è stata colpita la raffineria di Nizhny-Kamsk, a 1600 km dal confine ucraino. Le autorità regionali russe parlano di un attacco massiccio che ha preso di mira infrastrutture e siti civili, provocando 11 morti. In poco più di 12 ore, 456 droni in 15 regioni della federazione e sulla Crimea occupata. Una notte di sangue che ha confermato l'estendersi del conflitto anche ad aree lontane dal fronte, mentre non si vedono spiragli per una ripresa dei negoziati con la diplomazia in fase di stallo. A farne le spese la popolazione civile. A Kharkiv brucia anche una casa editrice per bambini. In fumo negli ultimi mesi 10 milioni di libri. L'ultimo attacco all'inizio di agosto, il più grave subito dall'industria editoriale in 4 anni di guerra. Un drone ha distrutto la lingua e la memoria ucraina, i libri, veicoli per la sopravvivenza dell'identità nazionale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La premier Meloni e la collega danese Friedrichsen in un messaggio comune sui social affermano: siamo contro un'immigrazione incontrollata e avanzano una proposta sia ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Intanto migliaia di residenti di Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, sono scesi in strada ieri in una grande manifestazione per chiedere risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti, e restano i controlli incrociati alle frontiere fra Italia e Spagna dopo la sospensione di Schengen da parte dei due paesi, mentre la Germania annuncia che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che erano approdati per prima nel nostro paese. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares. L'uomo è attualmente latitante e si troverebbe in Africa. A Lavitola è contestato anche il metodo mafioso. E fuori pericolo di vita, Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al policlinico di Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. In apertura, la Colombia, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito nei pressi di San José del Palamar, nel dipartimento di Chocó, nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia, fra cui Bogotà. Pesanti danni agli edifici, alcune strutture saranno interamente collassate, fra cui l'ospedale di Cali, dove ci sarebbero diverse persone sotto le macerie. Al momento il bilancio provvisorio è di 20 morti. Le prossime notiziari, ulteriori aggiornamenti. Arrestato Walter Lavitola, indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore era già stato perquisito lo scorso 4 luglio, a lui viene contestato il metodo mafioso. Il caldo non dà tregua, fino a metà agosto si rinforza l'anticiclone africano che continua ad avvolgere l'Europa.
2: Ancora notti afose, durante il giorno le temperature raggiungeranno i 40 gradi all'ombra con l'arrivo in settimana di masse d'aria calda e secca provenienti dal deserto del Sahara, ma al tempo soleggiato si alternano sui rilievi alpini, sui tratti appenninici, piogge di calore. Oggi la Protezione Civile avverte la regione Calabria per rischio temporali e allagamenti sia lungo il versante ionico che tirrenico. Per un calo dei valori termici bisogna però attendere dopo Ferragosto, con l'arrivo dal nord Europa di aria fresca che scatenerà anche locali nubifragi e grandi. Il prossimo mercoledì intanto è attesa l'eclissi solare. Il fenomeno astronomico sarà visibile completamente in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre da noi solo parzialmente, più nelle regioni settentrionali e al tramonto. Al momento a dare spettacolo da giorno in Sicilia è l'Etna in eruzione, con qualche disagio per chi viaggia in aereo. Fino alle 17 di oggi i voli in arrivo a Catania sono temporaneamente sospesi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Lo stretto di Hormuz non tornerà alla situazione precedente alla guerra. Gli Stati Uniti e Israele dovranno adeguarsi al nuovo ordine nella regione, lo ha detto Ali Nizzard, vicepresidente dell'Assemblea Consultiva Islamica Iraniana. Secondo il Wall Street Journal, intanto a Trump basterebbe la riapertura di Hormuz e rinuncerebbe all'accordo sul nucleare. E intanto le tensioni sullo stretto di Hormuz spingono al rialzo il prezzo del gas naturale, che arriva a 59 euro al megawattora sulla piazza di Amsterdam. La soglia di 59 euro al megawattora era stata superata l'ultima volta lo scorso 29 luglio. Un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto nel Cosentino è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio all'interno del locale. Antonio Perrotta aveva 34 anni. Secondo la ricostruzione, il litigio fra Perrotta ed alcune persone in corso di identificazione è avvenuto inizialmente all'interno del locale, poi all'esterno la vittima è stata aggredita e picchiata violentemente. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Cosa è normale per te? Oggi

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Violento terremoto in Colombia di magnitudo 7.4, crollati interi edifici, persone sotto le macerie, decine le vittime, secondo un primo bilancio provvisorio. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola e resta lo scontro sui migranti fra Roma e Madrid. Arrestato Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, contestato anche il metodo mafioso. L'Italia si prepara una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura la violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia con epicentro nei pressi di San José del Palmar nel dipartimento Chocó nel nord-ovest del paese. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni della Colombia fra cui Bogotà, Cali, Manzanares e Armenia. Al momento il bilancio provvisorio è di almeno 20 morti, pesanti danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, fra queste anche sezioni di ospedali. Secondo la stampa colombiana ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. A Ceuta migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere risposte alla crisi migratoria. La tensione resta alta nell'exclave spagnola mentre Madrid rafforza i controlli e cresce lo scontro con l'Italia sul tema Schengen. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: In migliaia ieri hanno manifestato a Ceuta chiedendo risposte dopo l'ingresso di massa dei migranti e la successiva crisi. Una tensione che esplode in un quadro europeo sempre più delicato. Con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo, la Germania riapre il dossier dei trasferimenti verso Italia e Grecia, richiamando il principio secondo cui il paese di primo ingresso debba esaminare la richiesta d'asilo. Madrid intanto guarda al prossimo 15 agosto, data che sarebbe indicata come quella a rischio per nuovi tentativi massicci di ingresso. Le autorità spagnole rafforzano il dispositivo di sicurezza con militari, polizie e guardia civile, mentre resta alta l'attenzione anche sul rischio infiltrazioni legate al terrorismo. Intanto si consuma lo scontro tra Roma e Madrid. La Spagna ha reintrodotto per 30 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri provenienti dall'Italia dopo l'analoga decisione su Roma. Sul tema è intervenuta anche Giorgia Meloni che insieme alla premier danese Mette Frederiksen ha ribadito la necessità di difendere la sicurezza dei cittadini europei e contrastare quella che entrambe definiscono immigrazione incontrollata. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nel 2026 sono 17.000 i migranti sbarcati in Italia fino ad oggi, secondo i dati del Viminale. Di questi ne sono stati rimpatriati oltre 5.000. Aumentano però i morti nel Mediterraneo. Nei primi mesi di quest'anno infatti sono stati 1.400. Sentiamo Fausto Nicastro.
3: Gli ultimi 108 migranti sono sbarcati ieri a Lampedusa. Un barchino di 10 metri partito da Sfax in Tunisia ha raggiunto Cala Croce con 57 persone a bordo, mentre altre due imbarcazioni sono state intercettate prima del loro arrivo sull'isola. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, da inizio anno sono quasi 17.000 i migranti sbarcati nel nostro paese, di cui oltre 3.000 sono minori non accompagnati. Ma se i numeri degli arrivi irregolari è in netto calo in tutta l'Unione Europea, i morti in mare tra chi scappa da guerra e povertà invece aumentano in modo preoccupante. Secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, le persone morte e disperse nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2026 sono quasi 1.400, di cui 865 nella rotta che porta in Italia. Un numero, quest'ultimo, che supera i dispersi totali nello stesso periodo dello scorso anno, lungo tutte e tre le rotte migratorie del Mediterraneo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra in Ucraina. Massiccio raid di Kiev nella regione del Tatarstan. 13 morti e 39 feriti, 5 vittime in un attacco russo a Kharkiv. Sentiamo il servizio di Cristiana Caricato.
4: 13 persone ferite nell'attacco aereo russo su Zaporizhzhia, l'ultimo in ordine di tempo, che ha provocato incendi e distrutto auto. La città è solo uno degli obiettivi della vasta offensiva di Mosca, che nella notte ha colpito anche Odessa e Sumy, oltre Kharkiv, dove si contano 5 morti. Nello stesso arco temporale, l'esercito ucraino colpiva la raffineria Nizhnikamsk nella regione del Tatarstan, la terza della federazione, provocando, secondo le autorità russe, vari incendi e 13 vittime, tra cui un bambino. bambino. Un'azione che insieme a quella nelle 24 ore precedenti a Belgorod è stata definita dal capo della regione un deliberato atto terroristico e che Kiev rivendica nell'ambito di una vasta offensiva con droni sul territorio russo per ridurre il potenziale militare dell'aggressore. Una notte di attacchi incrociati, missili e droni che hanno colpito obiettivi strategici e civili mentre la diplomazia appare in stallo. Mosca esclude qualsiasi ipotesi di congelamento della guerra senza che prima siano affrontate quelle che definisce cause profonde del conflitto. Zelensky punta a rafforzare le misure militari per difendere la linea del fronte attuale, la base ritenuta più realistica per raggiungere il cessate il fuoco, che ad oggi sembra sempre più lontano. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il prezzo del petrolio e del gas in salita a causa delle incertezze sulla riapertura dello stretto di Hormuz. È una partita a scacchi, dice Trump. Da Teheran avvertono no. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
5: Le trattative per riaprire lo stretto di Hormuz vanno avanti senza intoppi in modo costruttivo. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, all'agenzia di stampa Taksim, ha spiegato che c'è un accordo sulle rotte marittime, ma restano da definire questioni tecniche. Gli iraniani sono giocatori di scacchi professionisti, ha ironizzato Baghaei, rispondendo così a Donald Trump, che aveva definito il negoziato una partita a scacchi. Riaprire Hormuz è ormai l'obiettivo più importante, quello che, secondo il Wall Street Journal, consentirebbe a Donald Trump di dichiarare la vittoria e mettere fine alla guerra. Non sarà tuttavia facile, perché Teheran ha ribadito di voler mantenere il controllo dello stretto. Oggi intanto il presidente Pezeshkian, per mettere a tacere le voci che davano l'ayatollah Mojtabah Khamenei in fin di vita, ha dichiarato di aver avuto un lungo incontro con la guida suprema. Ancora una volta però non sono state mostrate né foto né video dell'incontro. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Israele respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza è sostenuto dagli Stati Uniti, lo ha detto il premier Netanyahu. Sentiamo Paolo Fucili.
6: A parole è inaccettabile, dice il primo ministro israeliano Netanyahu, del piano di pace per Gaza. Nei fatti però Israele già lo rispetta, fa osservare una fonte del Board of Peace istituito dal presidente americano Trump per pacificare la striscia di Gaza dopo 2 anni di guerra e il cessate il fuoco di ottobre scorso. Da allora però sono stati ancora 1200 i morti nella striscia. La roadmap disegnata dal board inizia con lo stop a ogni azione militare, ma prevede poi il ritiro israeliano da Gaza e il disarmo di Hamas. Quando e se insieme oppure no è il punto su cui più si fatica ai tavoli della diplomazia. Non c'è altra via verso la pace, ripete l'alto rappresentante del board per Gaza Nikolai Mladenov. Bisogna costringere il governo occupante a finire la sua guerra genocida. E la protesta che si alza dalle macerie di Gaza. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. È stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025. Ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Alla fine lo hanno arrestato. Walter Lavitola torna in carcere, questa volta come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il responsabile di Report, il programma d'inchiesta della RAI, è avvenuto il 16 ottobre dello scorso anno. Ricercato come mandante anche Clefio Gomez Tavares, factotum di Lavitola. Lavitola è stato rintracciato dai carabinieri a Trastevere e verso le 14.30 ha lasciato la sua abitazione ed è stato accompagnato in carcere. Gli esecutori materiali dell'esplosione, 4 piccoli pregiudicati della Villinese, sono già detenuti. Ora la svolta con l'arresto per strage aggravata dal metodo mafioso dei presunti mandanti. Lavitola è accusato di aver concepito l'attentato, dando mandato a Tavares di individuare gli esecutori. Per Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, sarà fondamentale comprendere il movente, mentre alcuni giornalisti ed esponenti politici, aggiunge l'avvocato di Ranucci, trasformano l'attentato per regolare i conti con Report. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova scossa ai campi Flegrei di magnitudo 3.0, oltre 2200 le persone ancora fuori casa. Sentiamo Lucia Scione.
8: La notte può diventare infinita per chi vive in una terra che non smette di tremare. Dalle 2.26 una nuova scossa di magnitudo 3 ha risvegliato la paura nella popolazione dei campi Flegrei, che aveva fatto ritorno nelle proprie abitazioni dopo l'annunciata fine dello sciame sismico seguito al terremoto del 31 luglio. I numeri del disastro sono in continuo aggiornamento e dietro quelle cifre ci sono vite sospese in attesa che il futuro dei campi Flegrei venga deciso e realizzato. Al momento l'assistenza di 2.288 persone è a carico dell'amministrazione comunale di Pozzuoli. 2104 hanno trovato autonomamente un tetto, 112 sono ospitate in alberghi, 72 accolte al Pala Trincone, il palazzetto dello sport adibito a centro di prima accoglienza per gli sfollati. Incessante il servizio antisciacallaggio della compagnia carabinieri di Pozzuoli, che stanotte hanno fermato un uomo a bordo di una vettura con targa coperta, nascondeva all'interno attrezzi da scasso. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E fuori pericolo di vita Maria Stella, la neonata affidata sabato sera alla culla per la vita delle suore minime di Santa Clelia Barbieri a Bologna. La piccola si trova attualmente ricoverata al Policlinico Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le cure di routine. La madre biologica ha 10 giorni di tempo dal momento della nascita per un eventuale ripensamento e per procedere al riconoscimento legale della figlia. E l'Italia si prepara a una nuova fiammata di caldo con punte vicine ai 40 gradi proprio a ridosso di Ferragosto, e mentre cresce l'allerta per caldo, siccità e incendi, i dati di Copernicus fotografano un pianeta sempre più caldo. Sentiamo Monica Di Loreto.
9: Il caldo torna a stringere la morsa sull'Italia dopo la breve tregua dei temporali. Da domani l'anticiclone africano farà risalire le temperature con punte di 38-39 gradi. Tra le città più esposte, Roma, Firenze, Napoli e Palermo, ma il caldo intenso arriverà anche al nord, da Bologna a Milano e Verona, e saranno soprattutto le notti tropicali con temperature ancora alte dopo il tramonto a rendere pesante questa ondata. A lanciare l'allarme anche Copernicus, il programma europeo che monitora il clima della Terra. Luglio è stato il secondo luglio più caldo mai registrato, dietro soltanto al 2023. Record anche per gli oceani, 20,96 gradi la temperatura media superficiale a luglio, mai così alta per questo mese. Caldo, mare rovente e siccità, una combinazione che aumenta anche il rischio di incendi. Per assistere ad un potenziale cambio di passo della circolazione atmosferica occorrerà attendere il 17 e 18 di agosto. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: E Legambiente conferma invece l'inquinamento di mari e laghi italiani. Sentiamo Elena Aquilanti.
10: Nei giorni in cui tantissimi italiani sono al mare o sulle rive dei laghi, da Legambiente arriva una fotografia preoccupante della salute delle nostre acque. Secondo il rapporto di Goletta Verde, un terzo delle coste e dei bacini analizzati è inquinato. Per i laghi, in particolare, è il dato peggiore degli ultimi 7 anni. La causa principale è sempre la stessa: i depuratori che mancano o non funzionano. Ancora oggi nel nostro paese gli scarichi fognari di 14 milioni di persone finiscono nell'ambiente senza essere trattati. L'inquinamento viaggia soprattutto attraverso i corsi d'acqua. Fiumi e canali raccolgono i liquami e li riversano direttamente nel mare e nei bacini interni, con il risultato che più della metà delle foci controllate è fortemente inquinata. Così i bagnanti devono fare particolare attenzione, anche perché nel 70% delle zone a rischio non è presente alcun cartello che segnali il pericolo. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona serata.
11: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Verusca Cestarelli. Oggi parliamo di lavoro ospitando Gianni Lanciotti, operaio e rappresentante sindacale che è occupato all'interno dello stabilimento di Comunanza da 34 anni. Con lui abbiamo ripercorso qual è stato il suo iter lavorativo ancora all'interno dello stabilimento e da lui ci siamo fatti raccontare come sono stati i giorni dell'inizio. Com'è andata, Gianni? Raccontaci qual è stato il tuo ingresso all'interno della fabbrica Beko di Comunanza.
2: Allora, io lavoro presso lo stabilimento di Comunanza dal 5 novembre del 1992 e abito a Marina di Altirona. Adesso lo stabilimento, purtroppo, dopo che si è un po' ridimensionato, lavora in un unico turno giornaliero che è dalle 7:30 alle 16.
1: Tu abiti a Marina di Altidona e ogni giorno per 34 anni hai percorso 80 chilometri per andare e tornare dal lavoro. Quando sei entrato in fabbrica in quel lontano 1000

0: ovviamente ha avuto delle modifiche in tutti questi anni, però essendo un lavoro, diciamo, di manifattura, poi un prodotto, diciamo, abbastanza standardizzato, perché noi facciamo lavatrice e lavasciuga, lo ricordo per chi non lo sapesse, e diciamo che fondamentalmente non è che sia cambiato tantissimo, sono cambiati un po' i metodi, un po' le dinamiche del lavoro stesso, ma si tratta comunque di lavori di catena di montaggio piuttosto ripetitivi. Io sono entrato, va bene, con la qualifica così di operaio semplicemente, e poi l'azienda mi aveva anche proposto di fare, diciamo, tipo carriera, no, di responsabile, però io non ho mai aderito, perché diciamo che in quel periodo, in quella fase della mia vita, non avevo così, diciamo, ambizioni anche di crescita professionale, o forse inizialmente pensavo addirittura di cambiare lavoro, ecco. Adesso onestamente sono passati talmente tanti anni che è anche difficile, però più o meno diciamo che è questa la situazione. Poi dal 2000, poco dopo il 2000, ho iniziato a interessarmi di sindacato, quindi mi sono candidato come RSU interno allo stabilimento, e da lì ho sempre ricoperto questo ruolo anche di rappresentante dei lavoratori, che mi è piaciuto e continua ancora oggi a piacermi, nonostante, insomma, l'età, insomma, sia abbastanza in là.
1: Quindi il tuo ruolo è cambiato, con mansioni e responsabilità anche diverse, perché visto che sei nel mondo del sindacato, ti occupi anche della tutela e del lavoro di altri tuoi colleghi. Hai detto, per un attimo ho pensato di cambiare lavoro, poi in realtà perché non l'hai fatto?
0: Ma perché probabilmente in quel periodo le opportunità che, diciamo, magari si erano palesate, non avevano quelle garanzie e quelle sicurezze che comunque questo lavoro, al di là di tutto, comunque mi ha dato, perché in questa fabbrica dal 93 ci lavora anche mia moglie, e quindi da lì noi abbiamo iniziato a costruire anche un percorso familiare, e ovviamente dove il lavoro è centrale, quindi la possibilità di acquistare una casa. Poi abbiamo avuto una figlia che oggi ha 27 anni, che ci ha permesso comunque questo lavoro di farla studiare, laureare, e oggi già lavora e fa tutto il suo percorso. Quindi poi, quando tu hai, diciamo, fra virgolette, determinate garanzie, è chiaro che diventa difficile poi cambiare.
1: 34 anni nello stabilimento Beco di Comunanza come operaio, che rapporto hai con il lavoro? Cosa rappresenta per te?
0: Ma sicuramente è stato ed è ancora molto, molto importante, perché comunque, come ti dicevo prima, non mi ha consentito di fare delle piccole grandi cose, comunque, che chi vive di lavoro, insomma, sa che cosa significa, ecco. Quindi è sempre un lavoro che ho rispettato con grande dignità. Ripeto, il lavoro per me è una questione non solo, diciamo, economica, non solo che ti può permettere di fare qualcosa a livello economico, ma rappresenta anche la dignità, rappresenta anche il sentirsi parte attiva di una società, quindi il lavoro è una cosa importantissima.
1: Tu hai parlato di dignità del lavoro e di essere parte di una società. Sono tanti i momenti di difficoltà che lo stabilimento Beco ha attraversato. Qual è stato quello più complicato, secondo te, quello più difficile da affrontare e superare?
0: Lo stabilimento è stato sempre di proprietà della famiglia Merloni, di Vittorio Merloni, e a suo tempo, quando io sono entrato, si chiamava Merloni Elettrodomestici, poi è diventata Indesit Company, quindi si è data una dimensione un po' più internazionale, e poi i problemi sono iniziati quando, diciamo, la famiglia, per motivi, diciamo, il cui fondatore alla fine è anche deceduto, i figli non hanno voluto comunque dare una continuità a questa azienda che il padre aveva praticamente fondato. E sono arrivati gli americani della Whirlpool, ma sicuramente il momento più complicato è stato quello del novembre 2024, quando i turchi della Beko, che nel frattempo erano super entrati a Whirlpool, hanno annunciato di voler chiudere lo stabilimento. Quindi quello lì è stato di sicuro il momento più difficile, perché abbiamo veramente rischiato di avere la fabbrica chiusa di a poco.
1: Che sentimenti hai provato, Gianni, appunto, quando è arrivata questa notizia, no? Non tanto di ridimensionamento, ma proprio di chiusura, una doccia fredda deve essere stata.
0: Beh, il sentimento è stato un sentimento di grande amarezza. Considera che io ero presente proprio al ministero dove lo hanno annunciato lì all'inizio.

0: all'interno, diciamo, di un discorso di gruppo che coinvolgeva anche altri stabilimenti italiani, sentir dire che noi e Siena, diciamo, di lì a poco avremmo dismesso le produzioni, si può facilmente immaginare. Comunque si è sentito improvvisamente come mancare la terra sotto i piedi, perché comunque erano comunque passati oltre 30 anni della tua vita, ma anche di tanti altri colleghi. Quello comunque è un sito che ha raccolto e raccoglie ancora persone che vengono da due o tre province marchigiane, quindi da Ascoli, da Fermo e da Macerata. Abbiamo tantissimi dubbi sul presente e sul futuro, però comunque abbiamo un accordo che ci garantisce fino a tutto il 2027.
1: Senti, tornando invece a quello che è esattamente il tuo ruolo, quanto incide la ripetitività e la pressione dei tempi di lavoro sulla percezione del tuo valore, no? Visto che abbiamo parlato di una catena di montaggio, di turni.
0: Allora, il lavoro di per sé non è che ti può aprire molto alla crescita, perché, ripeto, si costruisce una lavatrice e praticamente la catena di montaggio è strutturata in maniera sequenziale, dove il lavoratore precedente mette dei pezzi, il lavoratore successivo ne mette degli altri e così via. Però poi a me ha consentito di fare molte altre cose, perché, ripeto, essendomi occupato di sindacato, anche l'azienda stessa, ho fatto anche il rappresentante per la sicurezza negli anni, quindi corsi di formazione.
1: Ti sei sentito più coinvolto, no? Invece volevo chiederti se hai mai percepito la sensazione di essere considerato un po' come un ingranaggio di tutta la macchina organizzativa, o a scapito, no, di essere visto come una persona che comunque stava lavorando.
0: Fino a quando noi siamo stati, tra virgolette, di proprietà della famiglia Merloni, o comunque con il cervello italiano, addirittura marchigiano, fabrianese, forse c'era un po' più la sensazione di lavorare in una famiglia allargata, seppur grande, ma una famiglia allargata. Nel momento in cui sono arrivati gli americani, prima di Whirlpool, e oggi i turchi di Beko, questa sensazione di essere considerato soltanto un numero o soltanto un numero di matricola, sicuramente, diciamo, è una sensazione che è un po' più realistica.
1: Senti, qual è il senso profondo del lavorare in fabbrica oggi, da una persona che ha vissuto anche tanti cambiamenti in questi 34 anni?
0: Certi tipi di lavori, la manifattura, adesso magari mi allargo a un discorso più generale, però io credo che un paese come l'Italia, che ancora oggi, nonostante tutte le difficoltà, è il secondo paese manufatturiero d'Europa dopo la Germania, credo che sia dovere di tutti quanti, a partire dalla politica che ci governa, sia dovere di tutti di non farlo scomparire. E quindi quel lavoro ha comunque un valore, secondo me, essenziale per il singolo, ma anche per la collettività.
1: Questo è molto bello, insomma, quello che hai detto. Parliamo invece delle nuove tecnologie, no? I robot, l'intelligenza artificiale. Secondo te sono un'opportunità per alleggerire alcune mansioni o il lavoro, o senti tutto questo cambiamento, questa novità, come una minaccia per la tua professionalità e anche l'occupazione?
0: Entrambe le cose, perché ogni cambiamento, quindi nel senso, a mio parere, sia una minaccia che un'opportunità. E non è un voler, diciamo, buttare la palla in calcio d'angolo per non rispondere, ma è proprio quello che penso, nel senso che le novità sono, secondo me, necessarie in ogni settore della vita, però queste novità portano anche degli scompensi. La capacità di chi, diciamo, affronta questi cambiamenti è quella di cercare di fare o comunque meno danni possibili, quindi possibilmente attraverso anche un dialogo aperto e costruttivo tra le controparti, ecco.
1: In base a quella che è stata la tua esperienza, consiglieresti questo lavoro, questo percorso lavorativo ai giovani che stanno ascoltando?
0: Ma guarda, io siccome oggi tendenzialmente i giovani sono poco portati ai lavori pratici, ai lavori della manifattura, e questo secondo me lo si riscontra anche quotidianamente nelle città, nei piccoli paesi. Oggi, se devi avere un idraulico, se devi avere un falegname, se devi avere queste professionalità, è molto difficile reperirle. E secondo me non è nemmeno giusto indirizzare i propri figli per forza verso lo studio, perché secondo me lo studio è giusto che sia una possibilità che debbano avere tutti, ci mancherebbe, è lungi da me pensarla in maniera contraria, però secondo me lo studio, se uno ha un figlio, vede che non è per lo studio, perché ognuno di noi ha determinate caratteristiche, determinati o un'indole particolare. Io oggi interesserei un giovane su un lavoro di ordine pratico, quindi perché no anche in fabbrica.
1: Io ringrazio Gianni Lanciotti per essere stato nostro ospite, aver condiviso con noi i ricordi e quelle che sono le emozioni legate al suo lavoro di operaio all'interno della Beko di Comunanza per oltre 34 anni. Grazie per averci seguito. In chiusura vi ricordo che questa puntata è disponibile in podcast sul nostro sito.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
4: Avevamo parlato due

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: Radio Ascoli.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: Gente,
1: ela faz um rótulo.
2: Ho visto

Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: E tu parli, parli, parli, alla cornetta in fretta come

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.ciip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

ma di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.